Ipomatarusa o Meshiku ni ipoma pilisa elapo ya o Canada. Mukisha madrikola weso telapo ya obelshika mavara mpira obelshika. Ombasenile madrikola weso nkalihirinawe ola weso di kuiber. Madrikola weso anukuruna obelshika. Omani madrika obelshika. Oruho olusha iwe. Omene konvira madrika ola to Spanya. Ovira obelshika. Omukulukuna madrika o Spanya. Mwishi nukuhimu etu. Ovira okulukuna madrika kelo holo. Ola weso anukuruna na obelshika. Ramuto praka mloku mitana miri kalimisete mito mpato pacheria. Beshe kupundre tu fra Spanya kupundre wetu. Oruho madrikola weso telapo. Kalle Capitao Rodri o Spagna, un passare Marica Morkins, ora di Alex Vra Alexi, Marica, la Crema Marica 24, o Camaricola Weso di Marchi, Marchi Cucurella, Marica Lapuio Spagna, Curcuri Guar Marica o Belgica, Nuham per Mutrava, Lero Rolo, Maricola Sotova in Mutrava, Lapuio Spagna, un passare Marica, Lamini, Lamini, o Musecula, un parrupia, o Spagna, Mucapra Perola Weso Spagna, un Vogna Spagna Guadarede, Vrampera, o che con Madrid con la Weston con Spagna, un passino Madrica di Westola Timoti, Timoti Madrica la Puyo Spagna, Belgica, o Maido Holo, un buco Madrica di Rodri, Capitao, Nicuruno Spagna, Leloni Waham Promutrava. Makuru mali ni kanyanya urakusa mpavolo mpua mwa meshi na shkula we rampira lava ahan leupia okomona mundial mundial akini wile po soperaka mloko misheshe ni tanataru ele kwa hayo pachiria ndikiwa ya weso mishini tano sa za seja vush ilapo sinchens Africa mwako la wa mutano mundial sapinye mpaka za seja vu so kala sapinye iya weso itavu di final kumelo weso apinyo itavu di final de jipito mosaroni maroko shima sotene atereku wa mutano wa Afrika kuhalani hata elapo mosa enena patapishendosia sa mundial makuru tene akumihua mpua mundial urhola madriko mutla wa maenda kaiwe holo shoro mutkapuna mutla mvrampera ula ukanila mvrampera unai simon anukurunla no Spanya musa praka mloko miraru wa mpandro pateria Spanya kwa pundre wetu Belgica kwa pundre wetu hima wera to melo akala to mpira ore rowona nro vrani wa melo wa kumelo onsoro hiyo vinde trejoras Golu.

La o España. Si sa lelo tukira kama khala matri khomon re vale wera loliwe e kumi awe loliwe kumi awe si sa nke khai romane kama tri khela po yo Spanya Bélgica, Mutravan, Matrika, Rishi, Oteleshua, Murima, Namasiviluaya, Ampira, Nipenia, o Estádio Sócio Califórnia, Estados Unidos, ou América. Vamos chamar de cá a mil. Vamos chamar de cá o Loriaro de Criar o Campo. Ali com a Espanha. Ou virá a Espanha. Ou virá a Espanha. Ou repá do Pinha Vale. Ou ali com a Bélgica. Espanha com o Pira Cama Travini. Ali com a Bélgica. Bastante Madrid Cama 22. Com a Madrid Cama Barsi. Ali com a Bélgica. Vamos ver a Madrid Cama Ola de. Ali com a Espanha. Vamos ver a Campira. Ou com o Pira Cama Travi. Ali com a Bélgica. Wa muru wa madrika kuno beshka mashin pira ko kelo triwene ora mega mandela madrika ola ni kuno spa ke no spanya ola de la mil va madrika mo kena kweni o va tonya mia mil ani kuno spanya ora baru peya o ko pirka matavini o morshiwa na mushira wera hana ba ile we livere matavini wa belshika mahovata si ola madrika ola de la mini ya mal a ni kuru no spanya ta si mpato peya watamla wa mealuwa wa matrikelo anikurunla no ishp no belshika ishpeshi kwa lankato kwera va matrikelo awa atikelo tuli vanchene na matrika nipaino mutla va matrikelo aya atikela nshenu tuli kangweria witi ya tia hata kangweria witu kulo pia mpandu upihi ya wa nikurunla no Spanya esa tora mailu ilipera matravini wa belshika manika matrika a Spanya Ori vale capita Rodri, ori tu kere matrika Dani Olmo, ori tu vale la mini, Robin e Livre matrika Ola numero 19, la mini Yamal, la matrika Ola Ondrika o Barcelona, Barcelona che marca Ola Mushintale, Marco la Mutano, la Liga, esa la matrika la mil, on Romella, livre o vonya livre o capuligua vanli vanli Spagna o capa matavi a quello corre molto la Madrid kai la po ya Belgica motor mele ka lot matavi ni wa Belgica nomian lot matani Madrid matavi ni ma Belgica nomian wa lot kan le ponta pe ya kantu ne wa Belgica lo puni wen mutio sopa teria wa pando patera ne Spagna Ora malo tra Madrid Camero 15, ora di Alexi, Madrid con Spagna, o vogna loto, va Madrid Camero 8, o cal Madrid come nel vognendre o volo helle penale volo helle questo gol Matavini wa Belgica. Na mushi no munteri ha pera va cano vane la moto la Madrid ca Dani Olmo io cala vale heta sana. Ah, monetu. Na mushi na mukanke Dani Olmo. Mashi sisa le rena sisa le nkale sheni sisa le. Na mwishi ni muka kana matrika. Ha? Ni wahamutu la va, olmu, dani, olmu, vanila kana mwishi ni ula va, omuka anke. Na wahana matrika balu piraka tanda mosa a Belshika, apachandene wiko maliha. Otima kasa wira avule mukampu wa mpandra wanali wa maliheria. Ura madrika lapu yo Spanya, o musikula koholo, avahina madrika la mil, na amina madrika nikuno Spanya, o maneko vera madrika nikuno Belshika, o riaruwe kampo, avahina madrika weso de Fabian, kereke Petru Porro, madrika Petru Porro, e lapu yo Spanya, o wahale vakani tova, vura madrika mburu 15, Alexi, o nyanyeri ya matavi a Belshika, wahale vakani vavo, Belshika kwa lankato kuwira matikilo ya arini tiya alala wakala va Washington kama sempira kuleleni yena iwe hava mukuma na varani uwe kumelo Egypto Monsarone Argentina Egypto amushinta Argentina mpaka minutu 80 isesh maji Argentina pitukusha mukalelo omulikania mpira milimili mpaka tovolo hekulu wa ya neraru yovolo wa matikole Christian Anikuruna Argentina tabro le kulu pacheria
yana le avulu hingwe mathaveni madrika lione le messi o le madrika o lo khan le capita rodri ni kuno spagna o meloka weso holo sheiwe o mole piramuru wa madrika adikurunla weso nobel no spagna o muse kola kopo le madrika o la weso do o bel chica pa se le mavaram pira we vne mavaram pira o mole capita koro angele kamisa we koro ya angele madrika holla ni kuruna bel chica o vne bel chica muru wa madrika makalene terima o ka madrika dan olmo o vne dan olmo o vne madrika o lo con Masarnilla, Anacuno, Spagna, o Pacle Quintalo, con il Capitano Rodri, o al Madrid Clamor 22, con il Madrid Colosso, di Petro Porro, la Petro Porro, a Madrid Cuno, Spagna, a Msecula Campatrupia, o Anacuna, no Belgica, o Vira, o Vira, o Madrid Cavalle, o Lava da Nucuno, Spagna, o Msecula Patrupia, o Terima, a Madrid Catan Olmo, un Patrupia, o a Belgica, ya, Madrid Canucuna, Belgica, o Vira, Spagna, Msecula Vampirawe, Vahe, Ola Madrid come 21, Vahingue Van, Madrica, Anucuno Spagna, Michele, Ovar Sabale, Isabella Camper Madrica, Nucurunla, Na Spagna, Capita Rodri. Mus capita Rodri kuno Spagna, Riarwe Campo, Ovira Spagna, Kumi Madrican kuno Belsica, Hovan America Beskan Muru, or Ripatrupian Kurla, Riarwe Campo, Vunmoke, Nikil Madrican, Kuna Beskan Machine Kohimetu, Ovira Madrican kuno Besk, Kurka Madrican kuno Spagna, Okamadicum Zastet, Masio, Punya Valon Punya, Paco Pero, Kumi Maconi, Madriconi Hanakava, Ula, Masheni. America wani hina kava kumelo Belgica musano Spagna o Spagna ko tele ko era mpera mukumiti nyuan mukumi Henry Makoni masamati kana ka kana vavoro vavoro ntere meka Roma ne kasi samadrika alukuna Belgica varare matata America ni kuna Belgica matata basi matata kula weso kanle Nathan America Nathan ni kuna no Belgica ori holo shaiwe haki gwa mukuto mukoshe America Dan Olmo over America tonu pasi America ni kuna la kanle Petro por America Petro kuna Spagna ver America ko tele kuna Spagna ver spero ver Spagna ori parupia ni kuna Belgica ori America matata Vini, America, Ola Weso, O Spagna, O Verahono, O Capra Matavi, O Musecula, O Vetica Madrica Belsica, O Rimbarupe, Vamadrica, Ola de la Mil, La Mil of Madrico Shewe, O Camadrica Petropor, O Musical Madrico Cognoto, O Camaricola Weso, Murvinti Quattro, Canlembarchi, Cucurella, O Vanembarco Curella, O Vacapita Wu, O Rimbarupea, Madrico Spagna, Patrupea, Wai, Yay, Onyanyere matavi tova a Belsika pesi kolon khatu kolo ko khanle sanola kwanle ba khani va ba khani ba khani ba khani ba khani ba vo la mili ya mal ovolo hikulu ya nanle matavi ni wa Belsika 20 ora je 40 minuto shole mali hirwaya ikoma sawampula mwakola wa mwakwa mwisa na kekai evavo lolo vahiwa yavahiwa ya ituvo Ana mashinda ayikoma sa wampula abahiwa ya tuvona matrike kana mashaya rati kamusa koma sa ekumelo mariza bora tova tuvo na matrika kana matrika to murati weso ola kanle rasa okulta kolu namushini Oira, ocupa el curgolo.

Tito parinx, ratu le la poia o Cabo Verde, ni rawe. Mi e bo, mi e bo. Quanto ruen si pone tu liguani. Efise fila nova. Arrepentimento, kirilani.

emakhwenti ke la khumelo hiwiriya rimpha ka vatamelela nto hi wora thana xexe savo sisu katakanro kumeherera lakxa puten hapare somali heria sa ultimo jornal ke hima kwere makhwenti ke la mushudi mi khumelo o hiwiriya rimpha ka vatamelela Ora tanje jeto sa voce su sa melo sabato quando io ho detto che non era patani muniwriana wamporwa sumanayo corowani buonanotte

yettoni mira fa hiriyari e minuti tanni sheshe antoni mira wamtarika na sima ya popansani